Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio Uno Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

dei tuoi speaker preferiti

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81

0: 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what's wrong. Would you dance?

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma,
1: dai,
0: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

tuoi speaker preferiti

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso, da Tricase, in provincia di Lecce. Ritengo, con l'umiltà del caso, di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande.

0: Quanto mi manchi, mamma.
1: La la la la la la.
2: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre? Solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: Prego, signora, il caffè.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma, non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante e come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei, vorrei

felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano.

vista. Dovrei restare qui e amarti alla follia, invece me ne vado via, lontana dei chilometri da questo amore.

Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Aerial Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Aerial Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14.

Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: tralala nero tralala tralala nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio Un Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia, ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili, sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma,
1: dai,
0: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Studio 1 Abruzzo, la radio.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo, invece, è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io, dal titolo Vai con lei, e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Pessoa a te!
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Un cordiale saluto da parte mia agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, la radio web tra le più seguite a livello nazionale, e ovviamente un saluto a tutto lo staff. Sono Antonio Risso da Tricase in provincia di Lecce, suono, dipingo e canto dall'età di 13 anni e sono autodidatta in tutte queste espressioni artistiche. Nel corso degli anni ho fatto parte di gruppi musicali, mi sono esibito in piano barra, concerti di piazza e in teatro, e ancora oggi, all'età di 73 anni compiuti, continuo in questo meraviglioso viaggio che è la musica e la pittura. Nel dicembre 1994 ho fondato il gruppo musicale Vento dell'Est per rendere omaggio ad un grande artista e maestro di vita, Augusto Daolio dei Nomadi. Potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, e dopo questa premessa sulla mia vita artistica ho il piacere di farvi ascoltare il mio primo brano pubblicato nel 2005, che ha per titolo Senza parole. È un brano di protesta il cui testo vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a lottare per migliorare la propria esistenza. Buon ascolto!

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: no,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: prenota presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi, caro amico mio, ed un giorno ti trovo.
3: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
4: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Pezzo a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre? Solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche. DJ professionisti. Effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1. 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1. Vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Cala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Would you dance if I asked you to dance?

Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non scende.

0: typed outro. Cut to.
1: Va ora in onda rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Rob J.
2: Salve, salve a tutti, Rasta DJ on mic, al microfono regia Rob J, la classica formazione che vi accompagna col rotta per un decennio. Nuova puntata, nuovo decennio e nuovo viaggio virtuale nella musica. Salve a tutti e vediamo di fare questo viaggio insieme con la Rasta Airline, come succede sempre, che è la nostra compagnia aerea inesistente. E ricordiamo che cos'è Rotta per un decennio: è un programma che simula un volo più che altro psicologico, in un decennio, 10 anni di musica, ovvero 10 anni consecutivi, che però non sono per forza al netto, cioè 90, 99 o così via, sono diciamo scelti a caso, a random, e dove noi spieghiamo i successi che scegliamo per voi. Ovvero ogni anno scegliamo una canzone, un grande successo che per un motivo o per l'altro è rimasto impresso nella storia, o per il suo successo vocale, o per la cantante particolare, o per il genere. Perché ricordiamo che noi siamo un programma non monotematico. Che significa? Significa che noi ascoltiamo e facciamo ascoltare tutti i generi musicali, dai più disparati ai più particolari. Bene, bene, bene, bene. Allora, anche oggi tratiamo dall'87 al 1996, che è un decennio molto ricco perché è un passaggio epico, musicale, da un genere musicale non elettronico a uno molto più così danzereccio. Quindi oggi incontreremo molte belle canzoni, molto particolari, e anche canzoni che lasciano o fanno venire un po' la lacrimuccia, perché noi vogliamo regalarvi, oltre che alla musica, un bellissimo momento di sensazioni emozionali, quelle che vi ricordano che una canzone ricorda un certo periodo, una certa storia, certe persone e quant'altro. Emozioni libere in musica sulla vostra radio del cuore con Rotta per un decennio. Bene, bene, come sempre la nostra compagnia aerea è pronta, l'aereo è pronto per decolare in questo decennio fantastico, e noi abbiamo la nostra hostess che come ogni volta ci invita al volo. Quindi sentiamo cosa ci dice Amina e poi decoliamo per il nostro decennio.
3: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Posizione numero 10.
2: Inizia il nostro volo nel decennio dall'87 al 1996 alla posizione numero 10, ricordando che le nostre posizioni non sono posizioni di merito, ma posizioni solo geografiche nel decennio. Abbiamo scelto una canzone bellissima per il 1987, almeno per il nostro punto di vista. La canzone è quella del piccolo ragazzo con la voce grande inglese chiamato Rick Astley. La canzone che lo portò al successo internazionale si intitolava e si intitola ancora Never Gonna Give You Up, è quella che abbiamo scelto per voi. Infatti questa canzone è il singolo del cantante inglese Rick Astley, pubblicato nelle del 1987 come primo singolo dell'album di debutto Whenever You Need Somebody. Il brano godette di grande successo, piazzandosi al primo posto di ben 25 paesi diversi in tutte le loro classifiche. Ha raccolto un disco d'argento, 5 dischi d'oro, e questo debuttino, chiaramente con la sua voce molto bassa e potente, alla fine degli anni 80, dopo svariati successi musicali e svariati premi, Rick Astley ha intrapreso il suo vero mestiere, che è quello che noi conosciamo bene, che è quello del conduttore radiofonico, che ancora oggi è in giro per l'etere britannico. Perciò un cantante che inizia a cantare, poi cura il suo sogno, quello della radio, quello che noi facciamo da molti anni su Yoga Rob J, è una persona stimata. E quindi nel 1987 abbiamo scelto questa bellissima canzone e ce l'ascoltiamo, anche se ti fa venire voglia di ballare, e potete fare quel che volete, perché questa è Rotta per un decennio.

0: primo classico degli anni 80, questo di Ricassi con Never Gonna Give You Up, ricordando che è stato l'unico cantante con il trench sul video, il famoso impermeabile inglese. E questa è la canzoncina alla posizione numero 10 di questo viaggio di rotta per un decennio. 10 anni, 10 posizioni e 10 canzoni. Quindi lasciamo il nostro Rick Astley per andare alla prossima posizione.
1: Posizione numero 9.
0: Posizione numero 9 è un altro cantante che all'epoca, nel 1988, era in fiore, anzi era proprio alla sua prima uscita, che poi decretò un successo incredibile. Lui si chiamava e si chiama ancora tuttora Lorenzo Gorribini, in arte Jovanotti. La canzone che abbiamo scelto è stata la sua prima canzone, quella che si intitolava Gimme Five. Infatti Gimme Five è un singolo del cantautore italiano Jovanotti, il primo estratto dal primo album in studio Jovanotti for President, pubblicato nel 1988. Scritto da Jovanotti insieme a Claudio Cecchetto, Michele Centonze e David Selbu, il brano è stato promosso dal cantante attraverso le partecipazioni al Festival Bar, dove ha vinto come premio rivelazione, e a Vota la Voce, dove viene premiato sia per miglior album che come migliore rivelazione. In questo caso però ha il seguito con Luca Carboni, un altro grandissimo della musica che anche in quei momenti era agli albori. La versione di Gimme Five contenuta nell'album differisce rispetto a quella del singolo per alcune piccole varianti, tra cui la presentazione esultante di Africa Bambaataa and Family, che era un gruppo molto in voga all'epoca americano. Chiaramente non ci sono dischi d'oro o altri Grammy, ma all'inizio di una carriera musicale pazzesca. E pensare che per le prime apparizioni che Jovanotti aveva in pubblico il suo inglese maccheronico è stato motivo per molte riviste del settore che lo davano per scomparso già al secondo singolo. E sinceramente anch'io, quando ascoltai questo Gimme Five, non pensavo, non avrei mai immaginato che Jovanotti arrivasse a fare una carriera così folgorante e così importante. Però che ricordiamo anche che con il patrono Cecchetto il successo planetario è iniziato proprio con questo Gimme Five, con questo semplice damicicle, che era il segno degli americani quando si incontravano due amici fraterni. Quindi vediamo cosa diceva Jovanotti e come lo diceva alla posizione numero 9 per l'anno 1988 con Gimme Five.
2: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa
3: and the family, and we got Jovanotti, Gimme Five!
4: Gimme Five!

0: profondissimo, ma molto semplice, è un po' che descrive quello che facevano gli americani quando si incontrano. Dammi il 5, questo gesto che è simbolo di amicizia, di appartenenza allo stesso gruppo etnico, più che altro era questo. Ricordiamo che state ascoltando Rotta per un decennio, con la strategia on the mic, Robby J in console. Insieme abbiamo scelto questi 10 anni di musica che vanno dal 1987 al 1996, oggi scegliendo canzoni che hanno i loro successi. E chiaramente per tutti coloro che volessero riascoltare le trasmissioni o i decenni che preferiscono, basta andare su Mixcloud Rotta per un decennio, ovvero andare su Google e scrivere Rotta per un decennio, e apparirà la nostra nuvoletta dove sono conservati tutti i programmi del passato. Per chi ci vuole scrivere, chiaramente c'è sempre la nostra pagina Facebook Rotta per un decennio. Lasciamo Giovanotti che ancora sta dando 5 a tutti quanti per continuare ad andare alla nostra posizione più successiva.
1: Posizione numero 8.
0: Alla posizione numero 8 passiamo, come sempre, come succede molto spesso in Rotta per un decennio, da un palo a una frasca, cioè saltiamo da un genere musicale a un altro totalmente differente. Passiamo da Jovanotti col suo Gimme 5 all'anno successivo, 1989, a un cantante tutto italiano, anzi un cantante pugliese di nome Raff, quello di Self Control del 1983. Nel 1989 ha presentato una canzone che ha avuto un successo non indifferente e si intitolava Ti Pretendo. Infatti è un brano musicale di Raff che, oltre come interprete, ne è anche compositore delle musiche insieme a Giancarlo Bigazzi. Autore unico del testo invece è Gianni Albini. Il brano fu pubblicato nel 1989 ed è il secondo singolo estratto dall'album Cosa Resterà. Con questa canzone il cantatore pugliese partecipa in estate al Festival Bar e diventa vincitore assoluto della manifestazione canora e partecipa anche come concorso Vota la Voce. Il brano è stato scelto anche per la colonna sonora del film Volevo i pantaloni diretti da Maurizio Ponzi. Chiaramente questo è un successo tutto italiano, non è, cioè, c'è anche qualche traccia europea, ma diciamo il grande successo di Raff è stato all'interno della patria. E siccome è una canzone molto particolare, a noi piace molto, che cosa facciamo? Ve la facciamo ascoltare. Posizione numero 8, 1989, Raff con Ti Pretendo.

0: Questo chiaramente è dedicato all'amore che ti pretende, pretende una donna perché io ti amo. E questo è quello che poi dice Raff con questa bellissima canzone, che comunque è un genere molto così semplice, che è bello da riascoltare. Vi ricordo, state ascoltando Rotta per un decennio, nella console c'è il nostro DJ e al microfono l'asta DJ che cerca di trasmettere sensazioni anche con queste canzoni d'amore. Quindi noi continuiamo nel nostro viaggio del nostro decennio che va dall'87 al 96 e andiamo alla prossima posizione.
1: Posizione numero 7.
0: Come ho detto poco fa, e noi riconfermiamo sempre ogni volta, di volta in volta, noi quando scegliamo le canzoni scegliamo le più eterogenee possibili, cioè per far ascoltare più generi musicali possibili nella stessa puntata, anche perché se una canzone è arrivata al successo c'è sempre un perché. All'inizio degli anni 90, ovvero nel 1990, un gruppo tedesco apparse alla ribalta per poco tempo, ma si fece sentire. Loro si chiamavano Snap, che era il rumore dello schiocco delle dita, e la canzone che aveva la prima canzone che li ha portati al successo era questo The Power, che infatti è il singolo d'esordio del gruppo musicale dance tedesco degli Snap, pubblicato nel dicembre 1989, praticamente il 28 dicembre per la data precisa, quindi il successo è tutto dell'anno 90, dall'etichetta discografica Logic Record, che ha ottenuto successo su scala internazionale nei primi mesi del 1990. Il brano è un po' molto particolare, infatti mischia sonorità dance del periodo e poi con parti molto rap. È stato scritto da John Vico insieme a Garrett Three, Buron Balter e Benito Benitez, ed è stato inserito nell'album d'esordio del gruppo World Power. La canzone ha riscosso un grande successo in tutti i paesi in cui è stata pubblicata ed è risultata essere il brano più noto del gruppo musicale. È stata anche sfruttata come composizione e colonna sonora di numerosi film, tipo Le ragazze di Coyote Ugly, Missione Tata, Three Kings e poi altri, anche i telefilm, perché è una canzone che si presta molto a essere, come dice, non tematica rispetto a qualcosa, e l'hanno utilizzata. Però in Italia invece il brano è stato portato dal gruppo alla nota manifestazione estiva di Festival Bar, e da lì il successo in Italia è esploso. Ricordiamo però che nel 1996 è riuscita una riedizione del singolo che non ha avuto, cioè si ascolta sempre con piacere, ma l'originale è quello che ha fatto più successo, tant'è vero che con tutti questi anni di musica si è portata a casa 4 dischi d'oro, che non è poco per una canzone da ballare. Quindi io direi, alzate un pochettino il volume, controllate che i vicini non siano infastiditi dalla vostra musica e ascoltate le ballate di Snap dell'anno 1990 con The Power.
2: Americanская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –

0: bellissimo anche il video che volete togliervi la curiosità di vedere su YouTube degli snap con The Power, questi ragazzi, questi ballerini che ballano quasi non toccando il terreno, un po' diciamo poi nello sviluppo della musica come nei balli, i balli si ripetono come la musica che è sempre ciclica, ci sono periodi. Adesso c'è un ballo molto simile a quello dei ballerini degli snap che si chiama shuffle, ovvero queste ragazze che ballano senza toccare il terreno con una leggiadria e una forma fisica invidiabile da parte di tutti. Era la posizione numero 7 con i Snap e The Power. 1990, la nostra classifica che dall'87 porta fino al 96, il nostro volo pindarico che è decollato dal vostro aeroporto radiofonico personale, arriverà fino al 96.
1: Posizione numero 6.
0: Posizione numero 6, e lo so, mi stavo perdendo in ciance perché è una canzone che ti lascia sempre un pochettino quella voglia di chiacchierare. Poi io sono un chiacchierone, lo sapete benissimo, che è rotta per un decennio, oltre che musica e anche parole e informazioni che noi cerchiamo di darvi e anche qualche aneddoto nostro personale. Posizione numero 6, come ha detto la voce imperiosa, riguarda l'anno 1991 e abbiamo scelto una cantante che ha iniziato a cantare molto presto, però ha fatto successo molto tardi. Lei si chiama Joy Salinas, che la canzone in questione è Rocky Romance. Infatti Joy Salinas è una cantante filippina specializzata in musica dance che, nonostante canti dalle tenere età di 14 anni, arriva al successo mondiale solo con il singolo Rocky Romance quando aveva 26 anni. E ragazzi, succede. C'è da dire che comunque in Francia nel 1989 era già arrivata alla prima popolarità con una canzone Paris Night, ma la conferma della classe vocale e della sua bravura si afferma poi in seguito quando inizia a collaborare con un DJ. E succede molto spesso che persone che hanno voci, hanno doti particolari, per arrivare al successo hanno bisogno del tocco del DJ, perché il DJ vede la musica un po' dall'esterno e la crea più, come dice, più viva, più. Il DJ in questione si chiama DJ Epic e con Party Time ha utilizzato per la prima volta la voce di Joy Salinas insieme ad altri successi che hanno fatto ballare quasi per un decennio. Quindi Joy Salinas non è solo Rocky Romance, ma sono tante altre canzoni dove molto spesso in quel periodo le cantanti prestavano la propria voce ad altri gruppi perché non c'era questo arrivismo che c'è adesso, cioè ognuno si tiene la propria, c'erano collaborazioni mistiche che duravano per tempo. Infatti è ancora in attività Joy Salinas, però ha smesso di cantare e adesso fa la produttrice. Dopo tanta esperienza produce musica per altri, quindi noi cerchiamo di ascoltare l'originale, quella Joy Salinas che piace a noi, con Rocky Romance dell'anno 1991.

0: freschezza di suoni, bella voce e bella composizione armonica di questo brano, quello di Joey Salinas con Rocky Romance, che l'ha portata al successo nell'anno 1991, e ce lo siamo ascoltato. È uno che ha fatto ballare poi tutta l'estate, si sente anche da queste sonorità molto molto fresche. State ascoltando Rotta per un decennio, Rafa Di Gino, Mike al microfono, Robby J in console dall'altra parte. Siamo arrivati a metà del nostro volo pindarico che va dall'87 al 1996. Quindi, come succede sempre, sempre, ogni puntata, il nostro capitano vuole darci qualche informazione per poi ascoltare la seconda metà della nostra classifica, che non è una classifica di meriti, ma solo di posizioni. Bene, diamo la voce al nostro capitano e poi continuiamo con la nostra classifica, eh?
1: Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
2: Posizione numero 5.
0: Quando vogliamo simulare un volo lo facciamo con tutti i canoni, perciò fate finta di prendere uno snack, un cioccolatino o qualcosa da bere, sedetevi, continuate ad ascoltare Rotta per un decennio, che è quel programma che vi fa viaggiare con una compagnia aerea inesistente, la Rasta Airline, per un volo che non è un volo ma è solo un passaggio temporale di 10 anni. C'è ogni anno una canzone e siamo arrivati alla posizione numero 5 e abbiamo scelto, passando chiaramente da Joey Salinas su Rocky Romance con questa canzone prettamente soft dance estiva, andiamo a un altro genere musicale che è totalmente differente. Dico solo il nome: Bruce Springsteen. Quindi quando dici Bruce Springsteen non si parla di ballare ma si parla di rock. Abbiamo scelto una ballata soft rock che si intitola Human Touch del 1992. Infatti Human Touch è il primo singolo estratto da Human Touch, l'omonimo nono album in studio del cantautore statunitense Bruce Springsteen. È stato realizzato nel marzo del 92, arrivando fino al primo posto in Italia e Norvegia. Il singolo inoltre è entrato nel top 10 delle classifiche dei paesi come Paesi Bassi, Svezia, Islanda, Irlanda e Svizzera. Negli Stati Uniti però è stato pubblicato come un doppio lato A insieme a Better Days, raggiungendo la posizione numero 16 della Billboard Hot 100 ed il primo posto della Mainstream Rock Song, mantenendo quest'ultimo per 3 settimane. La canzone include infatti Randy Jackson al basso, Jeff Porcaro dei Toto, una delle sue ultime apparizioni come batterista, ed è stata spesso suonata da Springsteen in un concerto con la E Street Band, nonostante il gruppo fosse stato sciolto dai tempi della registrazione originale. Chiaramente quando una canzone bella rimane nel cuore e nasce con un certo piglio e poi si trova di fronte a uno scioglimento di un gruppo, rimane nel cuore. E comunque è una bellissima ballata soft rock, come dicevo poc'anzi, che io direi solo di ascoltare, anche perché non ci servono altre parole. Bruce Springsteen con Human Touch.

0: Bellissima la balata intitolata da Human Touch di Bruce Springsteen, alla posizione numero 5 per l'anno 1992, con questa Human Touch veramente che è un tocco umano sia come verso che come tipo di canzone. La voce di Bruce Springsteen poi è inconfondibile, come il suo modo di fare musica. Noi continuiamo, che questa è Rotta per un decennio, io sono Rasta DJ, oggi trattiamo il decennio dal 1987 al 1996, quindi continuiamo.
1: Posizione numero 4.
0: Posizione numero 4, abbiamo un'altra voce molto importante, anzi secondo me una delle più rappresentative per l'Italia, si chiama Laura Pausini. La canzone che abbiamo scelto è La Solitudine, è il suo grande successo, quello che l'ha portato poi alla ribalta. Infatti La Solitudine è il brano musicale interpretato dalla cantante italiana Laura Pausini, pubblicato nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono state composte da Angelo Balsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è stato firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. La canzone ha partecipato al Festival Bar di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità e consentendo a Laura Pausini di raggiungere la popolarità nel proprio paese d'origine. In seguito il brano è stato pubblicato anche in altri paesi europei, ottenendo un buon riscontro commerciale positivo soprattutto in Belgio, Francia e Paesi Bassi. Un anno dopo la vittoria sanremese, il brano è stato tradotto anche in spagnolo e pubblicato con il titolo La Soledad in Spagna, Sud America e negli Stati Uniti d'America. Laura Pausini ha inciso nel 1995 anche una versione in inglese del brano, appositamente adattata da Tim Rice e intitolata La Solitudine, chiaramente in inglese Loneliness. La stessa Laura Pausini nel corso degli anni ha ripetutamente dichiarato di essere particolarmente legata al brano, indicandolo come un elemento determinante per il suo successo ottenuto durante la sua carriera. Questa bellissima canzone che, anche secondo me, anche se io sono un DJ, mi piace ascoltarla perché è una canzone d'amore molto appassionata. Ce l'ascoltiamo, Laura Pausini con La Solitudine, dall'anno 1993.

bellissimi i vocalizzi della Pausini, veramente, che fanno venire i brividi, a parte le parole di questa canzone che sono proprio una dichiarazione d'amore folle e bellissima, anche a modo suo molto molto toccante, anche perché ti racconta di una storia d'amore che senza una persona non si può stare. Bravissima Laura Pausini, infatti lei è una delle voci rappresentative per le voci

una canzone eseguita da Yo Sundur e Nene Cher, scritta dai due cantanti in collaborazione con Cameron McVeigh e Jay Sharp. Il singolo è stato successo internazionale nel 1994, rimanendo in classifica per quasi un anno ed entrando nella top 3 di tutti i paesi in cui il disco è stato commercializzato, che non è una cosa da poco, perché i paesi sono tantissimi. E comunque, il brano è un brano multietnico, infatti lui è senegalese, Yo Sundur, e lei è svedese, la Cher, la cantante. E però il brano ha una particolarità, è cantato in un genere che si chiama Wolof, con la W. Che cosa significa? È l'inglese e il francese mischiato. Già gli inglesi e i francesi non si possono vedere normalmente per etnie storiche e storie di vecchio tempo. Questo Yo Sundur e Nene Cher hanno creato questa canzone cantando in questo modo molto molto particolare. Infatti Seven Seconds parla dei primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato, che non conosce ancora i problemi, la violenza e il nostro mondo, che diciamo ultimamente è abbastanza difficoltoso da vivere. Questo Yo Sundur e Nene Cher lo cantavano nel 94. Immaginiamo se avessero fatto oggi questa canzone. Infatti il video del brano è una sequenza di volti, di sesso e di etnie differenti, e questo chiaramente è una cosa da sposare per tutti, perché siamo tutti uguali, fin quando, però io metto una piccola posilla, fin quando gli uni rispettano gli altri. Ma non siamo qui a discutere di questo, diciamo solo che si sono portati a casa sia Nene Cher che Yo Sundur molti premi e 4 dischi d'oro. E con un testo profondo del genere io direi di fare solo una cosa: ce l'ascoltiamo, Nene Cher e Yo Sundur con 7 Seconds.

0: lasciare io Sundura con questo duetto di voci che sembra quasi innamorato. Canta e racconta questa storia dei 7 secondi di vita, i primi 7 secondi di vita di qualcuno, che siamo ancora tutti all'oscuro di quello che poi succederà nella nostra vita. Bellissima canzone, molto importante, dell'anno 1994, in ordine di conoscenza e in ordine anche di successo globale. Allora stiamo volando a una velocità di crociera sempre di 440 km/h, ma l'anno 1996 si sta avvicinando. Quindi andiamo con la prossima posizione, che poi è la posizione numero 2, quella dell'anno 1995.
1: Posizione numero 2.
0: Come dicevamo, e come diciamo sempre, e come ribadiamo ogni volta, Rotta per un decennio è quel programma che spazia nei generi musicali e salta, cambia. Oggi abbiamo ascoltato un sacco di canzoni di generi diversi, sia Mr. Rap, sia da Jovanotti con il Gimme Five, a quanti altri. E adesso facciamo un altro salto. Da Nene Cherry, Io Son Dura con 7 Seconds, andiamo a una cantante brasiliana di nome Corona, con I Don't Wanna Be a Star, che fu un successo del 1995. Infatti, Don't Wanna Be a Star è il quarto singolo estratto dall'album di esordio di Corona, Rhythm of the Night, perché ricordiamo, i Corona sono un progetto musicale. La canzone, che rispetto ai precedenti singoli aveva sonorità disco, raggiunse buone posizioni in classifica, pur non raggiungendo lo straordinario successo dei singoli precedenti. Il picco, infatti, più alto delle classifiche lo raggiunse in Finlandia con la posizione numero 6. Però adesso dire che non è stato un successo mi sembra un po' esagerato, nel senso che sono stato fortunato, ho conosciuto Corona prima del successo, abbiamo lavorato insieme un po' di tempo e la sua umiltà e la sua bravura veramente poi l'hanno premiata. Ma da DJ, parlo da DJ in questo momento, non da speaker radiofonico, da DJ, quando si mettono delle canzoni in queste reunion, in questi revival, uno mette delle canzoni e vede la reazione della gente che balla. Quando metti a Don't Wanna Be a Star, all'inizio la gente quasi non se ne accorge, però quando arriva il ritornello succede la follia. Perché? Perché è uno di quei ritornelli che entra dentro di te. I Don't Wanna Be a Star, infatti, via, non voglio essere una star, anche se è cantato da Corona, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo per tanti anni e dal 1993 ancora oggi ha successo. Beh, ce n'è da dire, questo è un bellissimo brano da ballare, e noi cosa facciamo? Ve lo facciamo ascoltare, e voi che fate? Ballate. Corona, I Don't Wanna Be a Star.

0: satiri connetti a qualcosa. Siamo pronti, siamo quasi pronti ad ascoltare la numero uno. Adesso c'è il capitano che deve dire una cosa e poi l'ascoltiamo. Questa è Rotta per un decennio.
1: Assistenti di volo, prepararsi all'atterraggio.
2: Posizione numero uno.
0: Siamo arrivati in cima a questo nostro viaggio che è partito, decollato nel 1987 dal vostro aeroporto personale ed è, sta per atterrare. Dopo che ascoltiamo Raff Babicotto alla posizione numero uno dell'anno 1996 con la canzone Ocean Whispers. Chiaramente, come ho detto sempre, gli anni 90, quando si calcolano gli anni 90, è difficile proporre canzoni che non siano tematiche dance, perché negli anni 90 veramente qualsiasi cosa era, aveva quel, anche quei suoni un pochettino presi dalle discoteche. Che era un periodo in cui le discoteche erano un luogo di incontro dove tutti ci si divertiva, erano diciamo diverse da adesso. Adesso si è più anonimi, si cerca più qualcosa di particolare, non il divertimento di massa, ma non noi interessa. Posizione numero uno di questo nostro viaggio di Rotta per un decennio di oggi, dicevo, Raff Babicotto con Ocean Whisper, che ha avuto proprio un esordio un po' particolare. Infatti un DJ produttore di musica dance di nome Mauro Picotto, che si appropria di un acronimo come quello della Royal Air Force inglese, ovvero RAF, ma che non specifica il significato che lui attribuisce a detto acronimo, suscita subito curiosità nei media. Infatti c'è stata un'esplosione: perché chi è questo tizio che si appropria di questo Royal Air Force? E qui già parte subito questa corsa mediatica a sapere chi è, ascoltare la canzone e così via. E da lì, infatti, con questo il brano sigilla il suo successo, che era già nell'aria però da tempo grazie a altri suoi vecchi singoli precedentemente pubblicati. Infatti Ocean Whisper è del genere progressive del 1994, perché quel genere progressivo è partito nel 94 e nel 96 la Picotto ha proposto questo Ocean Whisper, che l'ha portato così. Chiaramente il genere progressive stravolge le leggi della musica, da ballare con ritmi, sonorità all'apparenza duri, ma che in fondo, anche se marcati, suscitano la voglia di sognare con sonorità e con composizioni fuori da canoni della classica dance, nel senso che sono suoni che non venivano usati normalmente con la musica. Questo è un brano infatti da notte fonda, perché noi siamo DJ, abbiamo i tempi per le musiche. E allora voi fate finta, aspetta, allora chiudete gli occhi e che il vostro viaggio abbia inizio. Questa era la frase di molti DJ dell'epoca quando si utilizzava questo genere progressivo. Allora ascoltiamo questa canzone progressiva, la vostra curiosità dice quale sarà mai, quale sarà mai, poi direte ah, era questa. Raff Babicotto, posizione numero uno per l'anno 1996 con Ocean Whisper.

0: particolarità molto particolare per questo Ocean Whisper del Rasta e Picotto. Bellissima canzone che ci ha portato chiaramente all'atterraggio del nostro velivolo, della Rasta Airline. E come succede spesso, dopo che si atterra c'è sempre la nostra hostess che deve darci le ultime indicazioni prima di arrivare all'interno del gate. Quindi diamo la voce ad Amina e poi ci salutiamo nella sigla con i vari riepiloghi e le varie indicazioni. Amina, vai, dici qualcosa.
1: Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
2: Avete ascoltato Rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Roby J.
0: Eh sì, al microfono Rasta DJ, regia Roby J, come sempre per questa rotta per un decennio, questo viaggio che oggi si è concluso, che è decollato nel 1987 e atterrato nel 1996 nel vostro aeroporto radiofonico personale, dove voi siete collegati in una specie di music time machine, una macchina personale musicale che vi riporta indietro nel tempo, a volte più indietro, a volte più avanti, perché sono decenni, decenni di musica dove noi scegliamo le canzoni e oggi abbiamo ascoltato 10 canzoni, una più bella dell'altra come sempre. E ve le vado a ricordare: alla posizione numero 10, 1987, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Posizione numero 9, 1988, Jovanotti, Gimme 5. Posizione numero 8, Raff, Ti Pretendo, del 1989. Posizione numero 7, 1990, Snap the Power. 1991, Joey Salinas, Rocky Romance. 1992, Bruce Springsteen, The Human Touch. 1993, Laura Pausini, La Solitudine. 1994, Io Son Duro e Nene Scherico, 7 Second. 1995, Corona, I Don't Wanna Be a Star. E alla fine abbiamo ascoltato per il 1996, la posizione numero 1, Raff by Picotto con Ocean Whisper. Sono canzoni molto eterogenee perché noi siamo non monotematici, a noi piace tutti i generi musicali e l'importante è che vi abbiano suscitato quei ricordi o quei pensieri che ogni tanto, caspita, ma io ero staccato, ma dove eravamo, con chi eravamo? Questo è quello, è lo scopo di Rotta per un decennio. Vi ricordo che se volete collegare con noi, volete parlare con noi, suggerirci qualcosa, basta che andate su Rotta per un decennio nella pagina Facebook, vi scrivete e noi rispondiamo tranquillamente. Sì, Roby J, siamo sempre a disposizione. Mentre quando tu sei a casa e hai voglia di ascoltare un decennio che a te magari è piaciuto di più, basta che ti colleghi su Mixcloud, scritto Mixcloud, Rotta per un decennio, e ci sono tutti i decenni conservati con scritto in ordine di sequenza di proposta e anche il decennio che trattiamo, in modo che ognuno se la può ascoltare come, dove, quando vuole, perché la musica non deve essere vincolata a un orario, la musica è dentro di noi e ci resterà sempre, quindi noi cerchiamo sempre di tirarla fuori e farvela riascoltare. Su queste bellissime parole, che non so da dove vi sono venuti, io vi saluto, sia io che Roby G dall'altra parte, che con la manina fa ciao ciao, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Rotta per un decennio, perché altro decennio, altre emozioni. Quindi, come si dice sempre, alla prochaine fois.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No.

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso, da Tricase, in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: quanto mi manchi, mamma.
1: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Ben ritrovati su Studio Uno Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli

0: Prego, signora, il caffè.
1: Prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
2: Studio 1, l'emozione di fare radio.